di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore numero 0 di Nulte, Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink. Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore, misterioso, scherzo trio bewegt lebhaft, adagio langsam feierlich, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano. Lentamente trascinato, vigorosamente mosso, ma non troppo, solenne e misurato, senza trascinare, tempestosamente mosso. Orchestra New York Philharmonic, direttore Zubin Mehta.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 9 in Re maggiore. Andante comodo. Im tempo eines gemächlichen Ländlers, Rondo burlesque, allegro assai, sehr langsam und noch zurückhaltend. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen, registrazione dal vivo del 1950.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re maggiore, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen, registrazione dal vivo del 1950. Il suono e la voce, suonar di versi. Rudyard Kipling, Se. Sì.

0: Se riesci a tenere la testa a posto quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa, se riesci a credere in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere in conto anche il loro dubitare, se riesci ad aspettare e a non stancarti di aspettare, o se ti viene mentito, a non trattare con la menzogna, o se sei odiato, a non abbandonarti all'odio, pur senza apparire troppo buono né parlare troppo da saggio. Se riesci a sognare e a non fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a fronteggiare la gloria e la sventura e a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di udire la verità che tu hai detto, travisata dagli imbroglioni per intrappolare gli sciocchi, o di vedere le cose per cui hai speso la vita fatte a pezzi, e piegarti e ricostruirle con arnesi consunti, se riesci a fare un sol fascio di tutti i tuoi successi e a rischiarlo in un sol colpo a testa e croce, e perdere e ricominciare tutto da capo, e a non fare mai parola di quanto hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, il tuo coraggio, le tue forze a sostenerti ancora, anche dopo molto tempo che hanno ceduto, e a resistere quando dentro di te non c'è niente oltre la tua volontà che dice loro resistete. Se riesci a parlare con le folle e a mantenere la tua integrità, o a passeggiare con i re senza perdere la tua semplicità, se né gli oppositori né gli amici più cari possono farti del male, se tutti gli uomini per te contano ma nessuno troppo, se riesci a riempire l'inesorabile minuto con uno spazio di tempo fatto di 60 secondi. Tu è la terra e tutto ciò che è in essa, ma soprattutto tu sarai un uomo, figlio mio.
1: Abbiamo trasmesso Le prime e le ultime, grande maratona sinfonica, testimonianze dell'evoluzione.
2: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: ante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al valzer. Radio Sinfonieorchester Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Notte di Classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC, Notte di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Con la radio ogni finestra può essere una canzone, può essere anche tanto parlato e può essere anche tanti brani suonati. Voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto e benvenuti a Radio RNC per questo nostro programma quotidiano, programma dal titolo Ogni finestra una canzone e tante incisioni a 78 giri per la trasmissione di oggi. Un buon ascolto e benvenuti con una incisione della voce del padrone, tutta incisione a 78 giri, con Matos Rodriguez, che ha composto un famoso tango come La Comparsita, Jos Joé Los e la sua orchestra. Per capire con questo tango la trasmissione di oggi, auguriamo a tutti buon ascolto.

ho iniziato il programma di oggi con un brano molto noto e conosciuto e tutte incisioni grammofoniche per la puntata di oggi. Dopo aver ascoltato la comparsita, ci portiamo al 1957, un ritmo moderato di Portella, Liardo e Biri, Romano Lucchini in voce, Silvio Fabrizi e il suo complesso in Lisboa Antigua. Questo brano è stato interpretato anche in lingua italiana dal duo Fasano come Romantica Città. Ascoltiamolo in questa versione.

1957 per il brano che abbiamo messo in onda. Alla fine abbiamo un po' detto che questa romantica città era Lisbona Antigua, un brano interpretato da Roman Lucchini, Silla Fabrizi e il suo complesso, e non è tanto facile trovare delle canzoni interpretate da Roman Lucchini, e noi abbiamo messo in onda questa appena l'abbiamo potuta ritrovare nei nostri archivi. I nostri archivi sono abbastanza ordinati, è un bel po' di lavoro archiviare sempre tante tante canzoni, soprattutto quando avvengono delle nuove incisioni nel modo di dire nostro, no, incisioni vecchie, che qualcuno mi aggiorna su alcune canzoni e bisogna mettersi lì poi a rimetterle a posto, eccetera eccetera. Questo può interessare solamente me, ma per informalata anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa radio. 1951, una tamburrata a samba di Lanzaro e Vinci hanno composto questo brano. Piero Pizziconi e il suo complesso, canta Alberto Redi e trio vocale, una canzone che nel suo genere ha avuto molto successo, perché quando si parla dei mariti e di mogli abbiamo sempre tanto successo e tanto interesse. Ascoltiamo La Mogliera.

una canzone molto originale nel suo genere, molto toccante. Fare delle scelte non è sempre facile. Piero Pizziconi, nel suo complesso, ha accompagnato in questa incisione il titolo La Mogliera. Il prossimo brano è un famosissimo brano, incisione a 78 giri del 1956, ma la canzone molto più datata, e molte volte abbiamo detto anche la data di questa canzone in origine. Denza e Turco hanno composto Funiculi Funicolà. Molte volte ho ricevuto delle richieste dalla voce di o per la voce di Tullio Pane. Questa è una esecuzione anche con l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. 1956, Funiculì Funiculà.

Funiculi Funicula, canzone che è stata creata per la funicolare di Napoli. Denza e Turco hanno composto questo brano molto brioso, inciso nel 1956 a 78 giri dalla voce di Tullio Pane, accompagnato da una straordinaria e briosa orchestra e coro diretti dal maestro Tito Petralia. Funiculi Funicula, Tullio Pane. Una canzone che ha avuto molto successo e la vogliamo ascoltare per una incisione del 1953. Morbelli e Astori hanno composto questa canzone a tempo di Fostrot. Nino Impallomeni e la sua orchestra, la voce è quella di Vittorio Paltrinieri, una rara esecuzione di questa canzone che possiamo mettere in onda per la esecuzione della Fonodisco Italiano Trevisan Milano. Questa sarebbe in per disteso la FONIT, Fonodisco Italiano Trevisan Milano. Possiamo mettere in onda Baba, Baciami Piccina, Vittorio Paltrinieri.

Nino Impallomenico nel suo complesso ha accompagnato Vittorio Patrinieri in questo brano molto noto e famoso, qui eseguito in forma molto briosa. Vittorio Patrinieri infatti era così, amava molto il ritmo ed era un cantante che era dell'epoca di Natalino Otto, eccetera eccetera. Dopo aver ascoltato questo baciami piccino, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma con tutte incisioni a 78 giri per la trasmissione di oggi. Voglio ancora ricordare, se qualcuno volesse parlare con Aldo, ed è giusto che sia così, se qualcuno vuole parlare con Aldo il numero di telefono è 333-656-9681. Ripeto ancora il numero di telefono 333-656-9681. Telefonate quando volete, quando per voi è comodo, e spero di lasciare il telefono sempre in funzione. Qualche volta si scarica la batteria e non mi ricordo, oppure sono distratto, ma comunque si può sempre richiamare, tanto più che il richiamo per i telefonini è molte volte automatico. Un ritmo moderato di Dicelli Giacobetti lo ascoltiamo da Lucia Mannucci e complesso S+3 diretto da Virgilio Savona, che è uno dei quartetto eccetera. Siamo nel 1955 ed è stata composta una canzone che ha per titolo Sul muretto di Alassio.

Abbiamo ascoltato questa incisione molto famosa all'epoca e forse anche famosa al giorno d'oggi, così come è famoso il muretto. Eravamo nel 1955, un ritmo moderato di Dicelli e Giacobetti. Lucia Mannucci e complesso S+3 diretti da Virgilio Savona. Anni fa ero andato a vedere anch'io ad Alassio il famoso muretto sulla spiaggia, il muretto di Alassio. Adesso non so più come sia perché non ho mai più andato ad Alassio, però abbiamo ascoltato insieme questa canzone con Lucia Mannucci sul muretto di Alassio. Da Radio RNC, questo programma che va in onda tutti i giorni dal titolo Ogni finestra una canzone, prosegue con una canzone per me molto struggente. Siamo nel 1957 con questa incisione. Bruno Canfora e il suo complesso accompagna Roero Birindelli in questa canzone a tempo di Begin. Romano Zapponi e Iodice hanno composto una canzone, mi dà tanta nostalgia perché quando uno aspetta la persona magari amata, la persona che, della quale ci è lasciato, pensa e non arriva nessuno. Ascoltiamo Porta Socchiusa.

È andata in onda questa struggente canzone, invece della persona amata è stato il vento a scuotere la porta. Incisione del 1957 a tempo di Begin, con la voce di Roero Pirindelli. Bruno Canfora e il suo complesso, Romano Zapponi e Iodici hanno composto questa canzone molto struggente, Porta socchiusa. Di ben altra natura è la canzone che vogliamo ascoltare dal 1948, lo stesso proprietario della casa discografica Compagnia Generale del Disco, CGD, ha interpretato una canzone romanticissima, Addormentarmi così. Mascheroni e Biri hanno composto questa canzone, molto romantica e nello stesso tempo triste. Un ascoltatore ha chiesto la voce di Teddy Reno, lo ascoltiamo, accompagnato da Lelio Luttazzi e i suoi archi. Addormentarmi così.

canzone Begin è definita triste ma anche molto romantica. Abbiamo ascoltato Addormentarmi così. Mascheroni e Biri hanno composto questa canzone, interprete con voce richiesta da un ascoltatore, Teddy Reno, con Lelio Luttazzi e i suoi archi. Si trattava di una incisione del 1948 e questa canzone è stata lanciata da Lidia Martorana. 1955, una canzone che ha avuto molto successo anche per l'allegria della stessa canzone, una canzone che ha per titolo La luna nel rio, il quartetto poker di voci con William Galassini e il suo sestetto. La luna nel rio è una canzone che ha avuto molto successo, è stata molto cantata, è molto fischiettata e io la voglio proporre qui a Radio RNC.

Gira e volta se vuoi girare, eccetera eccetera. E questa è l'interpretazione che abbiamo ascoltato. Il titolo del brano era La luna nel rio, incisione che risaliva al 1953, quartetto poker di voci William Galassini e il suo sestetto. Vogliamo mettere in onda ancora, per il po' di tempo che abbiamo, una canzone molto interessante composta da Albanese e Don Marco. Chi si ricorda più? Eppure sull'etichetta di questo disco c'è scritto primo premio del concorso della canzone italiana a Parigi. E chi si ricordava più del concorso della canzone italiana a Parigi? Questo disco ce lo ricorda. Carla Boni, Gino Attilla, Angelini e la sua orchestra, 1953, Vola, Vola, Vola.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: Abbiamo terminato anche oggi questo programma con tutte incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono che si aggiravano sugli anni 50. Abbiamo terminato la trasmissione di oggi, voglio appoggiare la soldatrice e soldatore un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
4: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
5: Notte di classica.

RNC Note di Classica. Franz Liszt, Rapsodia Ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon. RNC, note di classica. Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, Musette en Rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux Polonais, Menuet primo e secondo, Contredanse, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

di Jean-Philippe Rameau da Les Indes Galantes, prologo. Abbiamo ascoltato Musette en rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux polonais, Menuet premier et second, contredanse. Orchestra of the 18th century, direttore Franz Bruggen. Note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.

Di Leopold Mozart abbiamo trasmesso la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Versione per soli archi del terzo movimento Tempo di Minuetto dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi sono i bimbi dell'Orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la versione per soli archi del terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi erano i bimbi dell'orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro con brio, e terzo movimento, rondò allegro, dal concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Akademie Potsdam.

0: di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 finanzia, a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore ed ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Ascoltiamolo.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo, che favorisce l'incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori. Nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,96%. Alessandro Di Battista, l'esponente 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo, sospese nella notte, sono riprese all'alba. Lo sport e il calcio, ieri per i sedicesimi di Coppa Italia il Torino è stato sconfitto per 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina per 2-0 il Parma e trova il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, della città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
4: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione, appunto, che fuggiva dal conflitto, e oggi è un'assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
5: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha due sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e, diciamo, il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno, il costo che in materiali In protesi abbiamo dei tecnici, dei dentisti con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, mese fa, abbiamo acquistato una poltrona nuova, e anche questa sono stati utilizzati i fondi dell'8 per 1000 ed è venuta a costare 15.000 euro.
4: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso, assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
6: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi è proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di farvi conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero della Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
4: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: In blu. RNC in blu.
8: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, finanza, eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. Nordigno, non ancora identificato, è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla Giornata Mondiale della Gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
2: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della Giornata Mondiale dei Giovani, che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento, e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC,
4: la tua radio.
5: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: cose stupide.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il pontefice.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: che ti ricorderai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani. Sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. E sale la tensione proprio tra il vecchio continente e Mosca, con la Germania che accusa il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. A Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain, due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Udienza generale in piazza San Pietro. Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare l'andamento dei beni energetici, e per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non è in pericolo di vita la donna coltellata ripetutamente al petto dell'ex marito davanti al figlio adolescente. L'uomo ha accompagnato la donna in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. I medici del pronto soccorso hanno fatto scattare l'allarme. Il 47enne romano è stato fermato dopo 7 ore. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa, gli US Open contro il numero 2 del mondo Zverev, l'azzurro andato nel quarto parziale a 2 punti dal match dopo aver dominato la partita è stato costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona di 4 ore e 52 minuti di gioco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita a te,
11: la radio invita a te,
12: la radio invita a voi che ci ascoltate,
11: vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

con la radio ogni finestra può essere una canzone, può essere anche tanto parlato e può essere anche tanti brani suonati. Voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto e benvenuti a Radio RNC per questo nostro programma quotidiano, programma dal titolo Ogni finestra una canzone e tante incisioni a 78 giri per la trasmissione di oggi. Un buon ascolto e benvenuti con una incisione della voce del padrone, tutta incisione a 78 giri con Matos Rodriguez, che ha composto un famoso tango come La Comparsita, Jos Joé Los e la sua orchestra. Per capire con questo tango la trasmissione di oggi, auguriamo a tutti buon ascolto.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano molto noto e conosciuto e tutte incisioni grammofoniche per la puntata di oggi. Dopo aver ascoltato la comparsita, ci portiamo al 1957, un ritmo moderato di Portella, Liardo e Biri, Romano Lucchini in voce, Silvio Fabrizi e il suo complesso in Lisboa Antigua. Questo brano è stato interpretato anche in lingua italiana dal duo Fasano come Romantica città. Ascoltiamolo in questa versione.

1957 per il brano che abbiamo messo in onda. Alla fine abbiamo un po' detto che questa romantica città era Lisbona Antigua, un brano interpretato da Roman Lucchini, Silla Fabrizi e il suo complesso. E non è tanto facile trovare delle canzoni interpretate da Roman Lucchini, e noi abbiamo messo in onda questa appena l'abbiamo potuta ritrovare nei nostri archivi. I nostri archivi sono abbastanza ordinati, è un bel po' di lavoro archiviare sempre tante tante canzoni, soprattutto quando avvengono delle nuove incisioni nel modo di dire nostro, no, incisioni vecchie, qualcuno mi aggiorna su alcune canzoni e bisogna mettersi lì poi a rimetterle a posto, eccetera eccetera. Questo può interessare solamente a me, ma per informata anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa radio. 1951, una tamburrata a samba di Lanzaro e Vinci hanno composto questo brano. Piero Pizziconi e il suo complesso, canta Alberto Redi e trio vocale, una canzone che nel suo genere ha avuto molto successo, perché quando si parla di mariti e di mogli abbiamo sempre tanto successo e tanto interesse. Ascoltiamo La Mogliera.

una canzone molto originale nel suo genere, molto toccante. Fare delle scelte non è sempre facile. Piero Pizziconi nel suo complesso ha accompagnato in questa incisione il titolo La Mogliera. Il prossimo brano è un famosissimo brano, incisione a 78 giri del 1956, ma la canzone molto più datata, e molte volte abbiamo detto anche la data di questa canzone in origine. Denza e Turco hanno composto Funiculi Funicolà. Molte volte ho ricevuto delle richieste dalla voce di o per la voce di Tullio Pane. Questa è una esecuzione anche con l'orchestra diretta dal maestro Tito Petralia. 1956, Funiculi Funicolà.

Funiculì Funicula, canzone che è stata creata per la funicolare di Napoli. Denza e Turco hanno composto questo brano molto brioso, inciso nel 1956 a 78 giri dalla voce di Tullio Pane, accompagnato da una straordinaria e briosa orchestra e coro diretti dal maestro Tito Petralia. Funiculì Funicula, Tullio Pane. Una canzone che ha avuto molto successo e la vogliamo ascoltare per una incisione del 1953. Morbelli e Astor hanno composto questa canzone a tempo di Foxtrot. Nino Impallomeni e la sua orchestra, la voce è quella di Vittorio Paltrinieri, una rara esecuzione di questa canzone che possiamo mettere in onda per la esecuzione della Fonodisco Italiano Trevisan Milano. Questa sarebbe in per disteso la Fonit, Fonodisco Italiano Trevisan Milano. Possiamo mettere in onda Baba, Baciami Piccina, Vittorio Paltrinieri.

Nino Impallomenico nel suo complesso ha accompagnato Vittorio Paltrinieri in questo brano molto noto e famoso, qui eseguito in forma molto briosa. Vittorio Paltrinieri infatti era così, amava molto il ritmo ed era un cantante che era dell'epoca di Natalino Otto, eccetera eccetera. Dopo aver ascoltato questo baciami piccino, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma con tutte incisioni a 78 giri per la trasmissione di oggi. Voglio ancora ricordare, se qualcuno volesse parlare con Aldo, ed è giusto che sia così, se qualcuno vuole parlare con Aldo il numero di telefono è 333 656 9681. Ripeto ancora il numero di telefono: 333 656 9681. Telefonate quando volete, quando per voi è comodo, e spero di lasciare il telefono sempre in funzione. Qualche volta si scarica la batteria e non mi ricordo, oppure sono distratto, ma comunque si può sempre richiamare, tanto più che il richiamo per i telefonini è molte volte automatico. Un ritmo moderato di Dicelli Giacobetti lo ascoltiamo da Lucia Mannucci e complesso S+3 diretto da Virgilio Savona, che è uno dei quartetto eccetera. Siamo nel 1955 ed è stata composta una canzone che ha per titolo Sul muretto di Alassio.

Abbiamo ascoltato questa incisione molto famosa all'epoca e forse anche famosa al giorno d'oggi, così come è famoso il muretto. Eravamo nel 1955, un ritmo moderato di Dicelli e Giacobetti. Lucia Mannucci e complesso S+3 diretti da Virgilio Savona. Anni fa ero andato a vedere anch'io ad Alassio il famoso muretto sulla spiaggia, il muretto di Alassio. Adesso non so più come sia perché non ho mai più andato ad Alassio, però abbiamo ascoltato insieme questa canzone con Lucia Mannucci sul muretto di Alassio. Da Radio RNC, questo programma che va in onda tutti i giorni dal titolo Ogni finestra una canzone, prosegue con una canzone per me molto struggente. Siamo nel 1957 con questa incisione. Bruno Canfora e il suo complesso accompagna Roero B. Rindelli in questa canzone a tempo di Begin. Romano Zapponi e Iodice hanno composto una canzone, mi dà tanta nostalgia perché quando uno aspetta la persona magari amata, la persona che, della quale ci è lasciato, pensa e non arriva nessuno. Ascoltiamo Porta Socchiusa.

È andata in onda questa struggente canzone, invece della persona amata è stato il vento a scuotere la porta. Incisione nel 1957 a tempo di Begin con la voce di Roero Pirindelli. Bruno Canfora e il suo complesso, Romano Zapponi e Iodice hanno composto questa canzone molto struggente, Porta socchiusa. Di ben altra natura è la canzone che vogliamo ascoltare dal 1948, lo stesso proprietario della casa discografica Compagnia Generale del Disco, CGD, ha interpretato una canzone romanticissima, Addormentarmi così. Mascheroni e Biri hanno composto questa canzone, molto romantica e nello stesso tempo triste. Un ascoltatore ha chiesto la voce di Teddy Reno, lo ascoltiamo, accompagnato da Lelio Luttazzi e i suoi archi. Addormentarmi così.

Canzone Begin è definita triste ma anche molto romantica. Abbiamo ascoltato Addormentarmi così. Mascheroni e Biri hanno composto questa canzone, interprete con voce richiesta da un ascoltatore, Teddy Reno con Lelio Luttazzi e i suoi archi. Si trattava di una incisione del 1948 e questa canzone è stata lanciata da Lidia Martorana. 1955, una canzone che ha avuto molto successo anche per l'allegria della stessa canzone, una canzone che ha per titolo La luna nel rio, il quartetto poker di voci con William Galassini e il suo sestetto. La luna nel rio è una canzone che ha avuto molto successo, è stata molto cantata, molto fischiettata, e io la voglio proporre qui a Radio RNC.

gira e volta se vuoi girare, eccetera eccetera. È questa l'interpretazione che abbiamo ascoltato. Il titolo del brano era La luna nel rio, incisione che risaliva al 1953, quartetto poker di voci William Galassini e il suo sestetto. Vogliamo mettere in onda ancora, per il po' di tempo che abbiamo, una canzone molto interessante composta da Albanese e Don Marco. Chi si ricorda più? Eppure sull'etichetta di questo disco c'è scritto primo premio del concorso della canzone italiana a Parigi. E chi si ricordava più del concorso della canzone italiana a Parigi? Questo disco ce lo ricorda. Carla Boni, Gino Attilla, Angelini e la sua orchestra, 1953, Vola, Vola, Vola.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo programma con tutte incisioni a 78 giri, incisioni del grammofono che si aggiravano sugli anni 50. Abbiamo terminato la trasmissione di oggi, voglio appoggiare la soldatrice e al soldato un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato 2000, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Pierachile Dolfini. Allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Pierachile, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
3: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. Due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Gli Stati Uniti come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti, secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto è divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: E di pace, dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla, ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
5: Non si può rimanere spettatori disinteressati, è la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
6: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
5: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Seno, linea allo studio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà il 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
3: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9%, e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Ad Hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ha suscitato dolore e indignazione nel caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
7: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori, che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
8: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli, che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in quattro set ha la meglio sul britannico Wendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse, ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini:
9: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Bellezza e carità. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
10: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si viene travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
11: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente, e ogni anno si riescono a investire in questa attività delle cifre, direi, piuttosto consistente.
10: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale: senza visitatori la missione caritatevole finirebbe. Per fortuna i curiosi sono tanti.
12: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
10: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della Scuola Grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva, nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
12: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire, ma non è detto che sia necessario fare un disegno, perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
9: Si sente la chiesa delle persone.
13: In blu, la radio con tante radio dentro.
14: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. In Europa stiamo lavorando con Kiev a un progetto continentale per costruire le nostre difese contro i missili balistici. Lo ha spiegato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa tenuto oggi insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento in merito al prestito europeo da 90 miliardi, ha aggiunto la von der Leyen. Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot PAC-3 altamente avanzati. Allerta sicurezza in Europa, un'esplosione avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo il quotidiano Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi traumi da shock acustico, danneggiati anche i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto sono giunti gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera, chiuse le strade intorno appunto alla stazione ferroviaria di Augusta. L'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas, intanto ha affermato che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che ancora non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina. E parliamo del nuovo anno scolastico. Ieri primo giorno di lavoro per gli insegnanti che stanno facendo ripartire la macchina della pubblica istruzione. Intanto, in attesa che i ragazzi tornino in aula a partire dalla prossima settimana, buone notizie sul fronte dell'abbandono scolastico. Anche in Italia i casi diminuiscono.
2: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
1: Economia a luglio, volano i prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era più 5,8% a giugno, lo comunica oggi l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: business. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu. Boys.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua
2: in blu 2000 news.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
4: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite d'arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Torvaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio il 47enne accusato di aver accoltellato al petto l'ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: tequila guaraná.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Daily News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. È emergenza caldo non solo in Italia. Il riscaldamento globale del nostro pianeta è infatti destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi Celsius dai livelli preindustriali, il limite massimo dell'accordo di Parigi, probabilmente già entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il report, sarebbe ancora possibile limitare la durata dello sforamento di temperatura e rientrare in breve tempo nei limiti previsti appunto dall'accordo di Parigi del 2015. Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono quasi 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici, dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu, i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi, i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme, e se tutto va bene torneremo a una situazione di maggiore normalità. Così si è espresso oggi al Lido di Venezia George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra internazionale d'arte cinematografica. L'attore ha parlato a ruota libera coi cronisti della sua America senza mai citare il presidente Trump. Altri allori per l'Italia: i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppietta azzurra nella vela uomini, infatti con Leonardo Tomasini che ha conquistato la medaglia d'oro e Federico Alan Pilloni l'argento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Jazz.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

I capitoli 5 e 7 sono centrali sia dal punto di vista del contenuto sia dal punto di vista della musica, del ritmo, del respiro del testo. Inoltre, rappresentano il nucleo centrale in cui si replica alle domande e alla delusione presenti nei primi capitoli. Se non vogliamo che la questione rimanga lì, cioè che sia l'inizio di un libro ma non la sua fine, come se il discorso sulla delusione fosse tutto quello che c'è da dire, allora bisogna che facciamo estrema attenzione a questi capitoli. Sono il cuore del libro e consentono di compiere il viaggio. Un altro dato molto importante è che questi capitoli sono simili a una favola. Hanno l'andamento di un racconto in cui i fatti si susseguono rapidamente l'uno all'altro. I discorsi sono pochi, ma gli episodi sono tanti. Cerchiamo di mettere in pratica l'ammonimento evangelico di tornare come bambini e proviamo a leggere questi capitoli come una fiaba, non come un testo di morale, altrimenti rischieremmo di non capirci niente. La questione è: da qui in poi, cioè, la delusione non è un problema insormontabile, non è negazione della gratificazione o della gioia, fa parte dell'economia vitale degli esseri umani che sono a volte delusi e a volte soddisfatti. Il problema è piuttosto: cosa ne fai della tua delusione? In questo sta la differenza. Ad esempio, è diverso essere credenti da non esserlo. Quello che ci viene proposto è un quadro in cui apparentemente Dio c'entra poco, molto meno che nei primi capitoli. C'è una minore preoccupazione sulla legge e la giustizia, maggiore attenzione posta sulle azioni degli uomini, ma evidentemente il quadro è quello dato dai primi capitoli dagli uomini giusti e fedeli alla legge, cioè coloro che dalla delusione vogliono trarre qualcosa di importante, non solo per sé, ma di fronte a Dio. Il testo dice: allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io farò, padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle strade della media per andarvi. L'ultima parte del capitolo precedente è stato il discorso testamento del padre al figlio, motivato dal denaro, ma che in realtà racchiudeva ben altro tema. L'inizio dice: allora Tobia rispose a: non sono pratico delle strade della media per andarvi. Questa è la nostra obiezione. Che devo fare? Non so. Cosa devo fare della mia vita? L'agiografo che scrive Tobia utilizza due elementi tipici: la domanda delle domande, come potrò riprendere la somma se lui non mi riconosce? Il problema di Tobia è capire, conoscere, ma tutto il libro smentirà questa domanda, evidenziandone lo scarso valore. Tobia è come noi: non so, non capisco, non sono conosciuto. Chiediamoci, quando ci blocchiamo, le nostre domande interiori e quanto contano per noi. Ad esempio, di chi ho paura? Quali sono le strade che non conosco? Il testo dice:
rispose Tobia al figlio. Mi hai dato un documento autografo e anch'io gli ho consegnato un documento scritto. Lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. L'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho deposto quella somma. Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabael a ritirare il denaro. La risposta alla questione di Tobi è un documento e un compagno. Non mi riconoscerà, non so le strade. Ho dato un documento, cercati un compagno. Fin qui siamo ancora nell'apparato tradizionale di un uomo fedele alla legge, per cui il documento non è una novità. In una cultura come quella ebraica, dove è stato scritto, l'analfabetismo 1000 anni prima di Cristo, in una realtà dove la Torah, il libro, è il riferimento per tutta la vita e regola della quotidianità, il riconoscimento si fa con un documento, con un testo.

Pensiamo a cosa significa questo nella nostra esperienza di fede. Da chi vogliamo essere riconosciuti? Qual è il testo, il testimone che ci consente di essere riconosciuti? Perché abbiamo paura di non esserlo? Quando siamo stati nel nostro primo gruppo, avevamo sicuramente un educatore, un amico, che ci ha riconosciuti, cioè che ha saputo per diversi motivi trovare la via di accesso al nostro cuore attraverso la nostra ferita, che ha visto qual era il punto che ci faceva male e ha detto delle parole, un testo, che ci hanno consentito di sentirci riconosciuti. Questo ci ha messo in cammino e normalmente, se è accaduto quando eravamo giovanissimi, ci ha anche consentito di vivere la nostra adolescenza, oltre che di metterci in cammino verso il Signore. Questo amico o questo educatore ci ha aperto la strada ad un buon rapporto con gli altri, ci ha consentito di poterci innamorare, litigare, disperare. Tutte cose che si fanno a 15 anni. Quando noi facciamo gli animatori, che lo sappiamo o no, che lo diciamo con queste parole o no, di fatto l'operazione che tentiamo è sempre far sentire riconosciuto il giovane che incontriamo, facendogli capire che il suo nome è per noi significativo, che la sua disperazione non ci è estranea, ma presente, perché sappiamo vederla.

Giustamente in Azione Cattolica lo stile dell'animazione si impara attraverso i libri, si fanno dei corsi di preparazione, ma poi si riceve come una sorta di testimone personale proprio dall'educatore, amico, compagno, fratello che abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino. Le identità si possono scrivere, ma per camminare bisogna avere uno che abbia camminato con te per un po' lungo la strada. Un testo non è un compagno sufficiente per un viaggio. La questione è che il documento, la legge che consente di riconoscere, è molto chiaro nei primi 4 capitoli. Gli insegnamenti di Toby sono tutti nella legge, di cui non si parlerà nel libro, come non si parlerà del documento. Nel racconto verrà totalmente dimenticato, ma del compagno. Tutta la narrazione del libro si occupa del compagno Raffaele. Questa è la vera novità, il vero passaggio dallo stare chini sulla legge, quando anche la carne della mia carne, cioè la compagnia più grande che mi viene data, si prende gioco di me. Ricordate lo scherno della moglie. Un compagno, un angelo. La nostra domanda di aiuto continua in genere a occuparsi della legge, a cercare di far crescere dei ragazzi per bene, di farli andare in parrocchia. Non bisogna disprezzare la legge, il documento continua a servire, ma occorre cercare un compagno, altrimenti si sta fermi e si seppelliscono cadaveri. Il testo dice: uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Si cerca allora qualcuno pratico della strada e si trova un angelo. Questo si collega alle preghiere che sarebbero state accolte se Tobia avesse trovato una buona guida, ciò che cercava. Ma lui ha trovato un angelo, certamente ha preso il denaro, ma nel racconto questo fatto diventa poco importante. Si è sposato, ha guarito la cecità del padre e la maledizione di Sara ha trasformato i lutti in feste. E tutto questo è accaduto perché, cercando qualcuno pratico della strada, un compagno, ha trovato un angelo, ma non sospettava che lo fosse. È un classico della scrittura. Ricordiamo il bellissimo versetto di Paolo nella lettera agli Ebrei: perseverate nell'amore fraterno, non trascurate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo.

0: Gli angeli non si cercano, si accolgono gli ospiti, si cercano quelli che conoscono la strada, si cerca un amico, un compagno, e in questo cercare a volte si incontrano gli angeli. Chissà quanti ospiti antipatici abbiamo sfamato prima di riuscire a incontrare un angelo. Gli angeli si incontrano cercando uno pratico della strada, dunque avendo cominciato in sé lo sbilanciamento del voler viaggiare, dell'aver espresso la propria paura e il proprio desiderio di cambiamento radicale. C'è tutta una tradizione di viandanti sconosciuti nella letteratura biblica. Il più famoso è il viandante di Emmaus, Cristo stesso. I discepoli non cercano Gesù. Le donne normalmente hanno bisogno di meno mediazioni, dunque partono e vanno al sepolcro. Gli uomini partono e basta, e sono anche un po' infastiditi da quel viandante silenzioso e sconosciuto. Il testo dice, gli disse, «Di dove sei, o giovane?» rispose, «Sono uno dei tuoi fratelli israeliti venuto a cercare lavoro», riprese Tobia. «Conosci la strada per andare nella media?» gli disse. «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le strade. Spesso mi recai nella media e alloggiai presso Gabael, un nostro fratello che abita a Raggia di Media. Ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatana a Raggia. Raggia è sulle montagne ed Ecbatana è nella pianura». E Tobia a lui. «Aspetta, o giovane, che vada ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario». La compagnia che fa tutta la differenza di questo libro inizia sotto il segno della menzogna, sulla domanda chiave di Tobia, che è una domanda su identità e conoscenza. Su questo desiderio di Tobia, Raffaele mente. Non su questioni periferiche. Tobia dice, «Non mi riconosceranno, non conosco le strade». Raffaele dà un'identità falsa di sé e dice di conoscere benissimo tutte le strade, di essere stato molte volte in media. In conclusione, la compagnia funziona su una sintassi amorosa in cui vero o falso, giusto o sbagliato, conosciuto o sconosciuto, non funzionano nella direzione della buona educazione borghese. Mentire non è ben educato, ma tutti gli innamorati hanno mentito, perché nessun amore sopravvive senza qualche menzogna. Più che di menzogna si tratta di finzione, cioè bisogna mettere in scena una commedia, e Raffaele lo sa. Bisogna creare una scenografia perché Tobia non vede, è cieco, non vede ancora per dargli abbastanza cuore e coraggio per fare cose che apparentemente per lui sono profondamente rischiose. Allora è necessario mettere in scena una commedia che gli consenta di farle. Gli rispose, ed ecco ti attendo soltanto, non tardare. È un disoccupato, che fretta ha? Dice, sono venuto a cercare lavoro. L'altro gli offre un lavoro e gli dice, aspetta un attimo che vado a parlare con mio padre. La buona educazione imporrebbe che lui ringrazi e aspetti. Invece risponde, va bene, ma datti una mossa. Gli angeli sono presuntuosi? Il problema che c'è sotto questo versetto, apparentemente insensato nel racconto, è la compagnia, lo sbilanciamento, la parola della salvezza che passa ha un'urgenza. C'è un tempo favorevole che non può essere lasciato passare in vano. Nella salvezza c'è un'urgenza. RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore, e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca, dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano stati uccisi due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea lo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nel l'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso. La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE e in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
9: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali e cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
9: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal in un'edizione in cui è già polemica. Le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
9: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione.
12: RNC, notte di classica.

Benvenuti a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Iniziamo la celebrazione con il canto 638, Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho pianto, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta, chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.

Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.

L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo.

0: Maria.
1: Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calare del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. Lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
0: Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Carissimi fratelli e sorelle, siamo abituati a pensare di trovare Gesù solo nel Tempio, solo nella Chiesa. Ancora oggi siamo convinti che Egli si trova solo in Chiesa, ma la verità è che la vicenda di Gesù ha sdoganato dal Dio dal Tempio e lo ha introdotto in ogni angolo del mondo. E quindi anche in casa nostra. La domanda è se c'è spazio per Gesù in casa nostra. Sappiamo per certo che a casa di Pietro c'è spazio per lui, perché il Vangelo ci dice che lo pregarono. È una preghiera di intercessione la loro. Infatti stanno pregando per la guarigione della suocera di Pietro, che è a letto vittima della febbre. Ma la cosa che deve colpirci non è tanto il fatto che Gesù la guarisca, ma quanto il fatto che quella gente in casa preghi Gesù, si rivolga a lui, speri in lui. Si prega ancora nella nostra casa? Si crede ancora che Gesù ha il potere di cambiare le cose? Abbiamo ancora una fede così? Troppo comodo confinare Gesù in chiesa. La vera sfida è accoglierlo ovunque e permettergli di agire ovunque. Ma l'azione di Gesù non mira solo a guarire o a esorcizzare. La sua opera è la conversione al Vangelo. Il miracolo che Gesù è venuto a donarci consiste nel cambiare il nostro modo di ragionare. Infatti, solo se siamo convinti di essere stati amati in maniera definitiva e irrevocabile, allora cominciamo a pensare anche diversamente e ad agire diversamente. Salutato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Rispondiamo: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore. Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo. Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongono ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci,
4: Signore.
3: Dona conforto e speranza ai malati, ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare in suffragio di famiglia Pozzato e Curatola. Dio Padre, perdona i loro peccati e accoglili presso di te, affinché diventino intercessori per noi. Preghiamo. Accogli, o Signore, i desideri della tua Chiesa. La tua misericordia conceda a noi, tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva da me tramati questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome,
2: per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il nostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono il Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua gloria.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede,
1: annunciamo la fede.

0: santa, nella testa della tua vita.
1: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo confitto di salvezza, donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel confitto della Gerusalemme Nuova, dove splenda la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, che tutti gli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Oh Signore, che ti hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Grazie per il coro, grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.
1: Grazie.
2: Canto Madre Santa 585.

exact book.

0: die Jacques Offenbach, da Les Roses de Bengale, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
1: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale ovviamente non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante, che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
0: E ricorda, con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica
2: hai fatto più di quanto credi.
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi che è la Calabria e ci facciamo guidare da Ivan Arella che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
3: Buonasera, un saluto a tutti voi.
2: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
3: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo, però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, le porterei in Sila perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili che, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato che sono dei 1928 metri, quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
2: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti e quindi ti faccio un'altra domanda da un milione di dollari: ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
3: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trek, così li chiamiamo perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese, e lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri. Per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto, c'è molto ampio, molta proposta in Calabria, la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
2: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali. Immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
3: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi, quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto perché hanno tante belle storie da raccontare. In Calabria ce ne sono veramente tante.
2: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
3: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
2: Bellissimo.
3: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, alle altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Aspromonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile, per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
2: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
3: Il panorama del cuore ce l'ho, quello, diciamo,
2: ce l'hai,
3: un po'. Sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole. Quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
2: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
3: ti ringrazio, Giacomo. Buona serata.
2: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in

0: Camminare per la Calabria ci ha messo appetito e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Quella,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli, perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice: ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirci a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo, c'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca, e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Or, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Veda, il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato...
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: disco.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente si è riunita il 1 luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
3: Grazie a voi, soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
2: Grazie. Allora professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
3: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo Save the Children e molti altri. E proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma il loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sul futuro, le cui regole sono definite verranno definite dalla Costituente, ma anche le cosiddette piazze sul futuro, proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non solo per discutere dei temi rilevanti.
2: Professore, che idea si è fatta?
3: Parlamento non discute.
2: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè, ai ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto ha possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
3: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show, ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte attraverso volontariato, attraverso tante iniziative, e non scordiamoci Fridays for Future, che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative fatto un referendum, come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente, semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa giustamente e dunque fanno altro. Senta, ed è un contributo comunque alla società italiana.
2: Ecco, e senza di loro peraltro non andiamo lontano, ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente, con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono, però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea nazionale vera e propria.
3: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani, per preparare le regole con cui funzionerà questa Assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento, così forse un po' provocatoria come proposta, però,
2: visto che il Parlamento è giovanissimo, non è, l'abbiamo subito detto.
3: Esattamente. E quindi questa Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
2: Come l'avete scelti?
3: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via, e sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri costituenti, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così, sì. Da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
2: ci faccio qualche nome:
3: costituzionale, Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
2: altri. Un'ampia rappresentanza di tutti i colori, diciamo, le ispirazioni politiche.
3: Cioè, non saranno loro a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere, assistiti da degli esperti di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
2: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni e intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: giovani, giovani si diventa. E rientriamo in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto e che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della Costituente.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Alice, tu sei co-presidente dell'Assemblea Costituente, sì, con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio, ha 21 sì, anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
1: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla Costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del movimento giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
0: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno guardando al futuro?
1: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea.
0: Che ti sarà particolarmente utile, perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
1: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
0: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea Nazionale comincerà a funzionare, potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, all'ambiente, preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
2: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Morgana Martini, la storia di Esmeralda. Kira. Faceva fresco dentro la cattedrale deserta dove avevo trovato rifugio. Nelle chiese possiamo entrare. Nessuno ci manda via, anche se la gente per bene passa più alla larga possibile da noi zingari. Ero appena entrata, lasciandomi alle spalle i soldati di Frollo e la folla e tutto quel caos che, senza volerlo, avevo provocato. Il travestimento da vecchio mendicante era un vero portento, funzionava sempre. Mi sentivo invisibile, invincibile e respiravo l'odore dell'incenso e delle candele. Poi avvertì la sua presenza e mi girai di scatto. Lui finì lungo e disteso per terra e io avevo in pugno la sua spada. Era il capitano delle guardie. Meno stupido di quanto pensassi. Non si era lasciato distrarre dai diversivi che avevo provocato. Era riuscito a capire, forse davvero già dalla mia fuga dalle guardie, sapeva che quel travestimento da vecchio mendicante lo usavo per sparire quando ne avevo bisogno. Gli feci il solletico al collo con la punta della spada. Lui reagì da uomo di spirito e a me piacciono i tipi spiritosi. Piano, piano, la barba l'ho già fatta stamattina. Andò a finire che ci presentammo. Si chiamava Febo, che vuol dire Dio Sole. È un nome buffo e infatti anche lui ci rideva sopra. Non somigliava agli altri soldati e glielo dissi. So di non essere ben disposta nei confronti dei soldati, ma ho dei buoni motivi. Tutto è cominciato tanti anni fa. Avevo una sorella che si chiamava Kira, più grande di me. Io ero una bambina quando lei compiva i 16 anni. Era molto graziosa e aveva una grande abilità con le erbe. Sapeva curare quasi tutto con la pianta giusta. Riusciva a far andar via il mal di pancia ai bambini con una goccia di estratto d'aglio e a curare le infezioni più tremende con una foglia di cavolo pestata e mescolata a qualche altra sostanza che solo lei conosceva. Tutti le volevano bene anche perché non chiedeva quasi mai denaro a quelli che aiutava. All'epoca stavamo in Germania e lei era fidanzata a un ragazzo zingaro che si chiamava Angelo. Stava simpatico anche a me, perché mi parlava come a un'adulta, prendeva sul serio quel che gli dicevo. Per me aveva sempre qualche pezzo di roba buona, e siccome faceva l'acrobata sul filo tirato, in alto, in mezzo alle piazze, e io avevo tanta paura che cadesse, mi aveva insegnato una poesiola. Angelo vola, vola leggero, pieno d'amore vola il pensiero. Finché nel cuore Kira avrà, Angelo vola e volerà. Un giorno di primavera arrivarono nel paese dove stavamo noi dei soldati reduci da una lunga guerra. Non ce l'avevano con noi, anzi, si mostravano abbastanza gentili e un giorno uno di loro, un ragazzo che si chiamava Nicholas, aiutò Kira a portare l'acqua dalla fonte. Nicholas era magro, con una cicatrice sul viso e un'aria triste. Angelo invece sorrideva sempre. Anche se ero piccola, capivo che Kira si comportava in modo strano con lui. Capitava che io le andassi dietro e la vedessi parlare sottovoce con il soldato triste. Mia sorella mi spiegò che Nicholas era malato di una febbre che aveva preso nelle paludi e lei sapeva come curarla. Una sera preparò una fiaschetta con un filtro e gliela diede. Ma durante la notte Nicola si sentì molto male, ebbe una crisi di febbre altissima e morì. Purtroppo aveva parlato ai suoi compagni della medicina della zingara e loro pensarono che Kira l'avesse avvelenato. La sorpresero la mattina al fiume dove andava a lavarsi e a raccogliere erbe e fiori. Lei cercò di fuggire, cadde nel fiume. Era un fiume infido, pieno di gorghi, e lei non sapeva nuotare bene. Quando Angelo lo seppe, non disse una parola e tutti si stupirono, sentendo che la domenica seguente, per la festa della primavera, avrebbe camminato sul filo nella piazza del paese come se niente fosse accaduto. Io stavo troppo male per la morte di mia sorella per rendermi conto che si comportava in modo strano, e anzi mi sentivo un po' arrabbiata con lui. Ma quando fu su in alto a metà percorso e tutta la gente lo guardava, Angelo allargò le braccia come ali e si gettò nel vuoto. Nel suo cuore non c'era più Kira. Kira era morta e lui non voleva più volare. Ecco perché non mi piacciono i soldati. Forse avrei potuto raccontarlo a quel Febo, ma non ce ne fu il tempo, perché all'improvviso, mentre parlavamo nella penombra della cattedrale, arrivò Frollo con le guardie e gli disse di arrestarmi. Ero talmente sconvolta che fu Febo a suggerirmi di chiedere il diritto d'asilo dentro la cattedrale. In chiesa non ti possono arrestare, e siccome me ne stavo lì senza aprir bocca, raccontò al giudice che avevo chiesto asilo. Quanto possono essere infidi questi uomini di potere è una cosa da non credere. Il giudice di Parigi, quello che dovrebbe far rispettare le leggi, mi avrebbe volentieri trascinata fuori infischiandosene delle regole più sacre se non fosse intervenuto l'arcidiacono. L'unica legge che a Frollo interessava era la sua. Mi sembra di sentirlo ancora addosso, a promettermi il cappio al collo. Così ha dovuto andarsene, ma non prima di avermi detto una grande verità. Per quanto magnifica la cattedrale è una prigione, se vi trovi asilo, e per chi cerca di uscirne è la fine.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

posto. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: di noi.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: senza mia difesa, il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce, sia con i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
3: perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: nella bella stata si signora, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è vero con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC Note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel. Pluie de Diamant, opera 160. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

0: di Émile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pluie de Diamants, opera 160, orchestra dell'Opéra di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Arvo Pärt. Ascolteremo due brani: Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. Note di classica. Secondo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, versione strumentale con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Sell e della Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, oboe Josef Czajka.

Per il secondo appuntamento con Ombra mai fu, celebre larghetto dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, abbiamo ascoltato due esecuzioni strumentali con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Zell e la Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, all'oboe Josef Czajka. RNC Note di classica. Johannes Brahms, terzo movimento, scherzo, dal quartetto in La maggiore, opera 26, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo dal quartetto in La maggiore opera 26, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Egidio Roveda, violoncello. Registrazione del 1977. RNC, note di classica. Ian Krsditel Vanhal. Primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullai, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo.

di Ian Carstitel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mulla e violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo. RNC. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto terzo, di quella pira. Manrico e Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Curiosità, il tempo indicato da Verdi è quello staccato da Placido Domingo.

di Giuseppe Verdi da Il Trovatore, atto terzo, abbiamo ascoltato Di quella pira. Le voci parallele di Manrico erano di Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. RNC Note di classica. John Thomas. Duetto su teme da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

0: di John Thomas. Abbiamo ascoltato duetto su teme da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte alternativa con opzioni e molte variazioni. Dal classico al jazz. I concerti degli ospiti. L'Optional String Quartet, ospite dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Verdi di Torino il 15 febbraio 2005. L'Optional String Quartet nasce nel 1997 da un'idea di Rock Yakai e Gustavo Fioravanti. Il tentativo è di uscire dallo stereotipo del gruppo da camera. L'ensemble utilizza quasi esclusivamente arrangiamenti propri che consentono di proporre dal piccolo trio d'archi alle grandi composizioni sinfoniche. Le melodie sono una miscela che non si rassegna al tempo e alle distanze. George Gershwin, Antonin Dvorak, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Leonard Bernstein. I musicisti dell'Optional String Quartet collaborano stabilmente con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino. Tutti provengono da brillanti esperienze nella musica classica che vanno dalla European Community Orchestra con la direzione di Claudio Abbado e Herbert von Karajan alle formazioni cameristiche con i solisti dei Berliner Philharmonica. Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento in fa maggiore K138, Allegro, Andante, Presto. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Divertimento in Fa maggiore K138, Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini, Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti, Dario De Stefano, violoncello. Johann Sebastian Bach, concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1043. Allegro Brisco, Lager mit Schmalz, alla mod, membri dell'Optional String Quartet.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke für Zeichnis 1043, versione swing dell'Optional String Quartet. Nella esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo ora di Astor Piazzolla Melodia in La minore, di Ennio Morricone Western Suite, è un brano del repertorio tradizionale danza celtica. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Melodia in La minore, di Ennio Morricone Western Suite e una danza celtica. Di George Gershwin ascolteremo ora The Man I Love, di Astor Piazzolla Muerte dell'Angel e una danza tradizionale rumena.

0: Sapete mica dirmi che pezzo c'è adesso?
1: Sempre la solita storia, non studi mai le parti, Perché non studi mai le parti? Se ogni concerto sei sempre in fuga.
2: No. Fammi sentire, dai, fagli una carezza. No, perché tu rispondi. No, lei.
1: Mamma, eh?
2: Fai sentire a tutti. Senti, ti avevo già spiegato, morbido. No, poverino, no. Morbido, su. Stai morbido, più morbido.

Non è finito il tempo. Oh.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di George Gershwin The Man I Love, di Astor Piazzolla Muerte dell'Angel e una danza tradizionale romena. Di Astor Piazzolla, nella esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo Libertango, di David Balakrishnan Spider Dream, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, danza araba da Lo Schiaccianoci.

0: Ricorda.
1: Ricorda.
0: Sentite.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Libertango, di David Balakrishnan Spider Dreams, di Piotr Ilic Čajkovskij Danza Araba dallo Schiaccianoci, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Leona Bernstein, suite da West Side Story. David Balakrishnan, Marwa in the Pines. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

0: Abbiamo trasmesso dal classico al jazz. Per i concerti degli ospiti, abbiamo trasmesso un concerto dell'Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Toni, violini, Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti, Dario De Stefano, violoncello. Ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 15 febbraio 2005. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore, opera 120. Variazioni su un valzer di Anton Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.